qua d'un giorno d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto ad un cibo d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quel

violoni. Tra le nevie solluboni a concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non li avrai quei pennacchini, non li avrai quel cappello, non li avrai quella chioma.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cillo d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cillo d'amor.